Lei ci guarda, lo diciamo su plastico. Tu canso, mi dimenticate lei. Lei insuia.